panna vino, calda la testa, una confessa fa preparar. Se convinazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca.